altero. E schimatosce qua. Io seo, c'è Maria, e sono sacri balena. Oh la la la la la. E vex, e se non mi vedo ancora a dico, ehi, giusto, vada, ecco.